0: entry, call it, be
1: Domine, non sono digno di essere chiamato tuo figlio.

0: stata.
1: Viva la nostra Vene Gesù Cristo.
0: Sia misericordia tua, Domine Supremus.
1: Che la conoscerà la mia sede.
0: Domine Sambio Azion Mia.
1: Et trago la nostra Vene Gesù.
0: Domine Supremusco.
1: Et con Spirito tuo.
0: Volimus ad Omni tua Vesus, Domine Spirito Vanis, di chi si era filando, e dai noi auto di scelta, di manifesto, di stato, per Cristo, Domine nostro.
1: Amen.
0: Oimus, Christus omnibus Jesus, in intercessione sancti di Cintricis Maria, Sanctum Angelo Dominum, Sanctum Dom Continuo, nobis Vestis Subsidio, Tranquilla Maum, Damita Sacri, Contra Vulgar, Tempestantes, Nobis Intimis, Tuam Salute, Mercurias de Celis, et Aereas Contras Potestatis, Esque Omnium Reum, Timis Salientium Naturum, Paixos Montus Aes, Acutum Tui Maestas Institus. Quantitatem nomis tue misericordiae, remontis aeribus eroribus permanere comitas, ut ir, cuis ir ex parmenis, venentiam sentiamus per Christum Domnum nostrum.